tra i capelli tuoi. Rosa, un fiore, un nome dentro ad un colore che somiglia a

rosa. Pensar che un attimo è sentire un gusto di felicità. Rosa.